0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, vi segnalo i principali tratti autostradali chiusi per lavori partendo dall'A14 Bologna-Taranto, dove fino alle 6 di mattina non sarà disponibile al transito il tratto tra Grottamare e Pedaso verso Ancona. Chiusura analoga sulla A10 Genova-Savona tra Arenzano e il bivio con la A26 dei Trafori in direzione di Genova. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
0: RTL

canterò per te l'ultima canzone.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio, maggiore prudenza però alla guida se state percorrendo il tratto dell'Autosole tra San Vittore e Santa Maria Capua Vetere, considerato il forte vento. Situazione analoga sulla A14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Poggio Imperiale. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, segnaliamo dunque i principali tratti chiusi questa notte per programmati lavori di ammodernamento, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso il tratto tra Parma e il bivio con la A15 Parma-La Spezia verso Milano, con una situazione analoga in A14 Bologna-Taranto tra Faenza e il bivio con la diramazione di Ravenna verso Bologna. È tutto, guidate con prudenza.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida su tutta la rete, segnaliamo i principali tratti chiusi per lavori di ammodernamento partendo dalla 14 Adriatica, dove fino alle 6 di mattina non sarà disponibile il tratto tra Grottamare e Pedaso verso Ancona. Chiusura analoga sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e il bivio con la 26 dei Trafori in direzione di Genova. Con questo da Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora.

100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Maggiore prudenza però se state percorrendo il tratto dell'Autosole tra San Vittore e Santa Maria Capua Vetere, considerato il forte vento. Situazione analoga sull'A14 Bologna-Taranto tra San Severo e Foggia. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla notte. Segnalo i principali tratti chiusi per lavori di ammodernamento, partendo dall'A14 Adriatica, dove fino alle 6 di mattina non sarà disponibile al transito il tratto tra Grottammare e Pedaso verso Ancona. Chiusura analoga sulla A10 Genova-Savona tra Arenzano ed il bivio con la A26 Trafori in direzione di Genova. Con questo, da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza.
0: RTL 100.

0: Domenica.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia. Traffico regolare in questo momento su tutta la rete, maggiore prudenza però alla guida se state percorrendo il tratto della 1 Milano-Napoli tra San Vittore e Santa Maria Capua Vetere, considerato il forte vento. Altrettanto sulla A14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Poggio Imperiale. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza.
1: RTL

Fiat Professional, ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, segnaliamo i principali tratti chiusi per lavori di ammodernamento partendo dalla A14 Adriatica, dove fino alle 6 di mattina non sarà disponibile al transito il tratto tra Grottammare e Pedaso verso Ancona. Chiusura analoga in A7 Serravalle Genova, tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova. Con questo da Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente in cui sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti si è formata coda tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione di Bologna. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Guidate dunque con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo per il momento è tutto.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Parliamo della 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra due mezzi pesanti è stato bloccato il traffico con 2 chilometri di coda al suo interno tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna. Per le stesse ragioni si è formata inoltre coda anche tra il bivio con l'inizio complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. Sui rispettivi luoghi degli eventi stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza.
0: RTL 102.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra due mezzi pesanti è stato bloccato il traffico con 3 km di coda al suo interno tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione di Bologna, e per le stesse ragioni si è formata coda anche tra il bivio con l'inizio con Planare di Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. Sui rispettivi luoghi degli eventi operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. È tutto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione l'Autosole, dove per un incidente tra due mezzi pesanti è stato bloccato il traffico con 4 km di coda al suo interno tra Lodi e Basso Lodigiano verso Bologna, mentre tra il bivio con l'inizio complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione di Milano si è formata coda per curiosi. Sui rispettivi luoghi degli eventi operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo questo collegamento con la 11 Firenze Pisa Nord per un incidente tra più veicoli in colonnamenti di 2 km tra Prato Est e la 1 Milano Napoli per chi è in viaggio verso Firenze. Ci spostiamo sulla 7 Serra Valle Genova tra il vivo per la 12 Genova Sestri Levante e quello per la 10 Genova Savona verso Genova. Ci sono incolonnamenti di 2 km per un camion in avaria. Il traffico scorre su una corsia. Sul resto della rete gestita il traffico è intenso in prossimità dei grandi centri urbani. Sulla 4 Milano-Brescia verso Brescia tra Pera e Milano Est con tempi stimati in 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona con tempi di 35 minuti. Traffico intenso anche sul raccordo di Casalecchio verso la 14 e sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo verso il centro città. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 5.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla 11 Firenze-Pisa Nord per un incidente tra più veicoli in colonnamenti di 3 km tra Prato Ovest e la 1 Milano-Napoli verso Firenze. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle-Genova tra il bivio per la 12 Genova-Sesti-Levante e quello per la 10 Genova-Savona verso Genova. Ci sono incolonnamenti di 2 km per un camion in avaria, il traffico scorre su una corsia e ci sono ripercussioni sulla 12 verso Genova a partire da Genova Est. Sul resto della rete gestita il traffico è intenso in prossimità dei grandi centri urbani. Sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di 25 minuti circa. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, come anche sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo verso centro città. Prima di salutarvi vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 11 Firenze Pisa Nord per un incidente tra più veicoli. Ci sono incolonnamenti di 3 km tra Prato Ovest e la 1 Milano Napoli verso Firenze. Sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e la 12 Genova Sesto Levante verso Genova ci sono incolonnamenti per un camion in avaria di 3 km. Il traffico scorre su una corsia e ci sono ripercussioni sulla 12 verso Genova a partire da Genova Est. Sul resto della rete gestita il traffico è sostenuto in prossimità dei grandi centri urbani. Sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi stimati in 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona. Come anche sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo verso il centro città. Per il momento è tutto. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Sulla 7 Serravalle-Genova un camion fermo causa 4 km di coda tra Genova Bolzaneto e l'Albivio con la 10 Genova Savona verso Genova, una al momento la corsia al transito, e ripercussioni sulla 12 Genova Sestri Levante a partire da Genova Est in direzione Genova. E il traffico è ancora intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia e sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna. Code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale, Casel San Pietro verso Ancona con tempi di percorrenza di 45 minuti. E circolazione intensa sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest e il Bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze. Occorrono 30 minuti per percorrere il tratto. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 5.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni. Il traffico è congestionato con 4 km di coda sulla 7 Serravalle-Genova tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la 10 Genova-Savona verso Genova. E sulla 14 Bologna-Taranto incidente causa 2 km di coda tra Ancona Nord e Montemarciano verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra un camion e un'auto. E sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo fermo c'è 1 km di coda tra la planare di Firenze Nord e il bivio con la direttissima verso Bologna. Il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna e code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, qui con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Sulla 14 Bologna-Taranto un incidente causa 2 km di coda tra Ancona Nord e Monte Marciano verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra un camion e un'auto. E sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo fermo si segnalano 2 km di coda tra il bivio con la 11 Firenze Pisa Nord e la direttissima verso Bologna. Mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna e code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona a tempi di 45 minuti. E in prossimità della capitale c'è coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a partire da Portonaccio verso Roma. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Per un veicolo in fiamme sulla 14 Bologna-Taranto troviamo 2 km di coda tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona. E c'è coda per un veicolo fermo sulla 9 Lainate-Chiasso tra Chiasso e Como Monte Olimpino verso Lainate. E coda per attraversare la dogana svizzera tra Lago di Como e Chiasso. E sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 4 km di coda tra Firenze Scandicci e la direttissima verso Bologna, mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia e sulla 1 tra Basso Lodigiano e Fidenza verso Bologna. Traffico intenso sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e il Bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. E code infine sulla 14 tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona. Ed è tutto, guidate con prudenza da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: time.
1: 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 5.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. E al traforo del Monte Bianco c'è coda e occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E c'è coda per un veicolo fermo sulla 9 Lainate Chiasso tra Chiasso e Como Monte Olimpino verso Lainate. E coda per attraversare la dogana svizzera tra Lago di Como e Chiasso. E per un incendio sulla 14 Bologna-Taranto troviamo 3 km di coda tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona. Mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, sulla 1 Milano-Napoli, tra Bassolo di Giano e Fidenza verso Bologna e sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. E code anche sulla 14 tra Bologna-Borgo Panigale-Imola verso Ancona. Qui i tempi sono di 50 minuti. E raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità. È tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Al traforo del Monte Bianco c'è coda, occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E c'è coda per un veicolo appena rimosso sulla 9 Lainate Chiasso, tra Chiasso e Como Monte Olimpino in direzione Lainate. Coda per attraversare la dogana, mentre in direzione svizzera tra Lago di Como e Chiasso. E per un incendio sulla 14 Bologna-Taranto troviamo 3 km di coda tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona, mentre il camion è rimosso sulla 1 Milano-Napoli, ci sono 5 km di coda tra Firenze e Scandicci e il bivio cola direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Il traffico rimane intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Piero e Milano-Est verso Brescia e sulla 1 tra Bassolo di Giano e Fidenza verso Bologna e seguire sul tratto tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Ed Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora intenso sulla nostra rete. Al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur, mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia e sulla 9 Lainate-Chiasso tra Chiasso e Como Centro verso Lainate. Code per traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli sui tratti tra Basso Lodigiano e Fidenza verso Bologna, tra Firenze e Scandicce il bivio con la direttissima verso Bologna e code tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma. E circolazione intensa sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna e sulla 14 tra Bologna-Borgo Panigale e Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di 50 minuti. E infine code per traffico congestionato sul tratto tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla nostra rete. Per un incidente sulla 1 Milano-Napoli il traffico è bloccato con un chilometro di coda tra Guidonia-Montecelio e il bivio con la diramazione di Roma Nord verso Firenze. Si tratta dello sbandamento di un'auto. E al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. Mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano-Est verso Brescia. Sulla 9 Lainate Chiasso tra Chiasso e Como Centro verso Lainate. Code sulla 1 Milano-Napoli sui tratti tra Bassolo di Giano e Fidenza verso Bologna, tra il bivio con la 11 Firenze e Pisa Nord e la direttissima verso Bologna e code tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma. Circolazione intensa sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. E ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla nostra rete. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli. Il traffico è bloccato con un chilometro di coda per un incidente tra Guidonia Montecelio e il bivio con la diramazione di Roma Nord in direzione Firenze. Si tratta dello sbandamento di un'auto. E al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. Mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, sulla 9 Lainate Chiasso tra Chiasso e Como Centro verso Lainate e code sulla 1 Milano-Napoli sui tratti tra Bassolo di Giano e Fidenza verso Bologna, tra il bivio con la 11 Firenze e Pisa Nord della direttissima verso Bologna e code tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma e circolazione intensa sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori ed è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla nostra rete. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli per un incidente che vede coinvolta un'auto e chiuso il tratto tra Guidonia, Monticello e il bivio con la diramazione di Roma Nord in direzione Firenze. E all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. E al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur, mentre c'è ancora traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia. Code sulla 1 Milano-Napoli sui tratti tra Bassolo di Giano e Fidenza verso Bologna, tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e la direttissima verso Bologna, e code tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma, e sulla 14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di 50 minuti. E ricordiamo di riallacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

attenzione intensa sulla nostra rete, ma iniziamo con la 1 Milano-Napoli per un incidente che vede coinvolta un'auto. Si segnalano 2 km di coda tra il bivio con la 24 Roma Teramo e la diramazione di Roma Nord in direzione Firenze. E al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. Mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code sulla 1 Milano-Napoli tra la Complanare di Firenze Nord e la direttissima verso Bologna e code tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma. E circolazione intensa sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna e sulla 14 tra Bologna-Borgo-Panigale e Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Familia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di traffico. Sulla 1 Milano-Napoli, per un incidente che vede coinvolta un'auto, si segnalano 2 km di coda tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e la diramazione di Roma Nord verso Firenze. E al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur, mentre sulla 4 Milano-Brescia il traffico è intenso tra Cormano e Milano Est verso Brescia e in direzione Torino tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Entrambi i tratti si percorrono in 20 minuti. E code sulla 1 Milano-Napoli tra la Complanare di Firenze Nord e la direttissima verso Bologna e code tra Firenze e Impruneta incisa in direzione Roma con tempi di percorrenza di mezz'ora. E infine circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra il raccordo di Casalecchio e Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ricordate di lasciare sempre la cintura di sicurezza. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale, sulla 1 Milano-Napoli tra l'allacciamento con la A24 Roma-Teramo e la diramazione Roma-Nord verso Firenze, un chilometro di coda per lo sbandamento di un'auto. Il traffico scorre su una sola corsia. Sempre sulla 1 tra Calenzano e Incisa verso Roma, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova, un chilometro di coda per lavori in galleria, il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra il raccordo di Casalecchio e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 40 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ulteriori segnalazioni, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 5.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: meglio di no.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Guidonia Montecelio e la diramazione Roma Nord in direzione di Firenze. Un chilometro di coda per lo sbandamento di un'auto. Il traffico scorre su una sola corsia. Sempre sulla 1 tra Calenzano e Incisa in direzione di Roma, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova, un chilometro di coda per lavori in galleria con il traffico che scorre su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra il raccordo di Casalecchio e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ricordate sempre di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Guidonia Montecelio e la diramazione Roma Nord in direzione di Firenze. Un chilometro di coda per lo sbandamento di un'auto. Il traffico scorre su una sola corsia. Sempre sulla 1 tra Carenzano e Incisa in direzione di Roma, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova, un chilometro di coda per lavori in galleria col traffico che scorre su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra il raccordo di Casalecchio e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 40 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale, sulla 1 Milano-Napoli tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano verso Bologna, 4 km di coda per il tamponamento tra 4 auto, il traffico scorre su due corsie. Sempre sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Incisa verso Firenze, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Genova Nervi e la 7 Serra Valle Genova verso Genova, 2 km di coda per un camion in avaria in galleria. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 45 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano verso Bologna, 4 km di coda per un tamponamento tra 4 auto con il traffico che scorre su due corsie. Sempre sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Incisa verso Firenze, con dei tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Genova Nervi e la A7 Serravalle.

Genova verso Genova, 3 km di coda per un camion in avaria in galleria. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 45 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale, sulla 1 Milano-Napoli tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano verso Bologna, 4 km di coda per un tamponamento tra 4 auto. Il traffico scorre su due corsie. Sempre sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Incisa verso Firenze, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Genova Nervi e la 7 Serravalle Genova verso Genova, 3 km di coda per un camion in avaria in galleria. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 55 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Origio Ovest verso Milano 3 km di coda per un camion che ha preso fuoco. Il traffico scorre su due corsie. Sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Incisa verso Firenze code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Genova e e la 7 Serravalle Genova verso Genova, 3 km di coda per un camion in avaria in galleria. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 55 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 8 Milano Varese tra Castellanza e Origi Ovest verso Milano 4 km di coda per un camion che ha preso fuoco. Il traffico scorre su due corsie. Sulla 1 Milano Napoli tra Sasso Marconi Nord e Incisa verso Firenze code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 12 Genova Sesti Levante tra Genova Nervi e la 7 Serravalle Genova verso Genova i 3 km di coda per un camion in avaria in galleria. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra l'allacciamento con la 1 e Imola verso Ancona code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 55 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Origio Ovest verso Milano, 4 km di coda per un incidente autonomo. Il traffico scorre su due corsie. Sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, 6 km di coda per un incidente tra tre auto, col traffico che scorre su due corsie. Sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Genova Nervi e la 7 Serra Valle Genova verso Genova, 3 km di coda per un camion in avaria in galleria, ora rimosso. Il traffico scorre su due corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Monte

Marciano e Ancona Sud verso Pescara, 4 km di coda per un tamponamento da 3 auto. Il traffico defluisce su 2 corsie. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza, anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale, sulla 8 Milano-Varese tra Lainata Rese e Castellanza in direzione di Varese, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e la 15 Parma-La Spezia verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 35 minuti. Sulla 12 Genova-Sesti-Levante tra Genova Nervi e la 7 Serra Valle Genova verso Genova, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. E sulla 14 Bologna-Taranto tra Monte Marciano e Ancona Sud verso Pescara, 3 km di coda per un incidente risolto con tempi di attraversamento di 30 minuti. Ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 5.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: boh, meglio di no.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 8 Milano-Varese, tra Lainata Rese e Castellanza in direzione di Varese, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Fiorenzuola e la 15 Parma-La Spezia verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 35 minuti. Sulla 12 Genova-Sesti-Levante, tra Genova Nervi e la 7 Serra Valle Genova verso Genova, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra l'allacciamento con la 1 e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 65 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 8 Milano-Varese tra Lainate Arese e Busto Arsizio in direzione di Varese, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli tra Piacenza e Fidenza in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 45 minuti. Sulla 12 Genova-Sesto Levante tra Genova Est e la 7 Serravalle-Genova verso Genova, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra l'allacciamento con la 1 e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 65 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati, buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete, partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove un mezzo andato in fiamme genera code di 2 km tra il bivio con la 25 Torano-Pescara e Pescara Nord verso Ancona. Sulla stessa 14 Adriatica segnaliamo inoltre code per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa un'ora, il doppio del normale. Ci spostiamo poi sulla 16 Napoli-Canosa, dove un mezzo in avaria causa code di 1 km in aumento tra Grotta Minarda e Vallata verso Canosa. I soccorsi sono sul posto. Eccoci ora sulla 8 Milano-Varese, dove per flussi intensi ci sono code tra Lainate Arese e Busto Arsizio verso Varese, con tempi di percorrenza di circa mezz'ora, gli stessi necessari sulla 4 Milano-Brescia per le code per flussi intensi tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino. Ed è tutto, buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 5.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove un mezzo è andato in fiamme e ora spentoci. Per un mezzo andato in fiamme e ora spento ci sono code di 2 km tra il bivio con la 25 Torano-Pescara e Pescara Nord verso Ancona. Sulla stessa 14 segnaliamo inoltre code per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e Imola verso Ancona con tempi di circa un'ora. Sulla 16 Napoli-Canosa un mezzo in avaria genera code di 2 km in aumento tra Grotta Minarda e Vallata verso Canosa. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli con code tra il bivio con la 1 direttissima e Valdarno verso Roma. Sulla diramazione di Roma Sud, in occasione di un concerto che si terrà la sera di sabato 4 luglio a Tor Vergata, è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli dalle 22 di questa sera alle 6 di domenica 5 luglio in modalità continuativa. In alternativa consigliamo di proseguire sulla diramazione di Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. È tutto.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo subito dalla 14 Bologna-Taranto, dove un incidente tra due auto e un camion genera code di 3 km in aumento tra il raccordo di Casalecchio e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Una è la corsia aperta al transito. Sulla stessa 14 segnaliamo inoltre code per traffico intenso tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e Imola verso Ancona con tempi di circa 45 minuti. Flussi intensi anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord con code tra Firenze Ovest e Montecatini Terme verso Pisa. Trafficata la 1 Milano-Napoli con code tra il bivio con la 1 direttissime Valdarno verso Roma che richiedono tempi di circa un'ora. Infine vi informiamo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione di un concerto che si terrà domani 4 luglio a Tor Vergata, dalle 22 di stasera alle 6 di domenica 5 luglio è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli in modalità continuativa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo subito dalla 14 Bologna-Taranto, dove un incidente tra quattro auto e un camion genera code di 5 km in aumento tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Una è la corsia per tal transito. È il traffico intenso invece la causa delle code sia sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Montecatini Terme verso Pisa, con tempi di circa un'ora, che sulla 12 Genova-Sestri-Levante, tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Pallo verso Livorno, con tempi di circa 35 minuti. Infine vi informiamo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si terrà domani sera a Tor Vergata, dalle 22 di questa sera alle 6 di domenica 5 luglio è chiuso lo svincolo di Torre Nova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli in modalità continuativa. In alternativa consigliamo di proseguire sulla diramazione di Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 5.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove un incidente genera code di 5 km tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Una è la corsia aperta al transito. È il traffico intenso invece la causa delle code sia sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Montecatini Terme verso Pisa, con tempi di circa un'ora, che sulla 12 Genova-Sestri Levante tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Rapallo verso Livorno, con tempi di circa 35 minuti. Infine vi informiamo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si terrà domani 4 luglio a Tor Vergata, dalle 22 di stasera alle 6 di domenica 5 luglio è chiuso lo svincolo di Torre Nova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli in modalità continuativa. In alternativa consigliamo di proseguire sulla diramazione di Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. È tutto, buon

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove un incidente tra quattro auto e un camion genera code di 6 km in aumento tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Una è la corsia aperta al transito, mentre i soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni contattate il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803111. È il traffico intenso invece la causa delle code sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Montecatini Terme e sulla 12 Genova-Sestri Levante tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Rapallo verso Livorno. Infine vi informiamo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione di un concerto che si terrà domani 4 luglio a Tor Vergata, dalle 22 di questa sera alle 6 di domenica 5 luglio è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli in modalità continuativa. Ed è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove un incidente genera code di 7 km in aumento tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Una è la corsia aperta al transito, mentre i soccorsi sono sul posto. Inoltre, per lo stesso incidente si registrano ripercussioni di 3 km sul raccordo di Bologna-Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e il bivio per la 14 verso quest'ultima. È il traffico intenso, invece, la causa delle code sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Montecatini Terme verso Pisa, con tempi di circa un'ora. Infine vi informiamo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si terrà a Tor Vergata domani 4 luglio, dalle 22 di questa sera alle 6 di domenica 5 luglio è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli, in modalità continuativa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove un incidente tra quattro auto e un camion genera code di 7 km in aumento tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Una è la corsia aperta al transito mentre i soccorsi sono sul posto. Inoltre, per lo stesso incidente registriamo ripercussioni di 3 km sul raccordo di Bologna-Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e il bivio per la 14 verso quest'ultima. È il traffico intenso invece la causa delle code sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Montecatini Terme verso Pisa, con tempi di circa un'ora. Infine vi informiamo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si terrà a Tor Vergata domani 4 luglio, dalle 22 di questa sera alle 6 di domenica 5 luglio è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli in modalità continuativa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove un incidente tra quattro auto e un camion genera code di 7 km. Tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Una è la corsia aperta al transito, mentre i soccorsi sono sul posto. Inoltre, per lo stesso incidente, registriamo ripercussioni di 3 km sul raccordo di Bologna-Casalecchio. Tra Bologna-Casalecchio e il bivio per la 14 verso quest'ultima. È il traffico intenso, invece, la causa delle code sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Montecatini Terme verso Pisa, con tempi di circa 40 minuti. Infine vi informiamo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si terrà a Tor Vergata domani 4 luglio, dalle 22 di questa sera alle 6 di domenica 5 luglio è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli in modalità continuativa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Sulla 14 Bologna-Taranto un incidente appena risolto causa code di 5 km tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Tutte le corsie sono tornate aperte al transito. Per lo stesso motivo registriamo ripercussioni di 2 km sul raccordo di Bologna-Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e il bivio per la 14 verso quest'ultima. Per un incidente tra tre auto sulla 9 Lainate Chiasso si sono formate code tra Chiasso e Como Monte Olimpino verso Lainate. Anche qui si viaggia su una sola corsia mentre i soccorsi sono sul posto. Infine vi informiamo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si terrà a Tor Vergata domani 4 luglio, dalle 22 di questa sera alle 6 di domenica 5 luglio è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli in modalità continuativa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete autostradale, poche sono le eccezioni che vediamo nel dettaglio, partendo dalla 9 Lainate Chiasso, dove a causa di un incidente che vede coinvolte tre auto si sono formate code tra Chiasso e Como Monte Olimpino verso Lainate. Una è la corsia disponibile al transito mentre i soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Infine vi informiamo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si terrà a Tor Vergata domani 4 luglio dalle 22 di questa sera alle 6 di domenica 5 luglio, è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli in modalità continuativa. In alternativa consigliamo di proseguire sulla diramazione di Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati, di nuovo una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione scorrevole sull'intera rete autostradale, poche sono le eccezioni che vediamo nel dettaglio, a partire dalla 9 Lainate Chiasso, dove a causa di un incidente ora risolto rileviamo code tra Chiasso e Como Monte Olimpino verso Lainate. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito, prevediamo quindi miglioramenti nel corso della prossima mezz'ora. È il traffico intenso invece la causa delle code sulla 14 Bologna Taranto tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Infine vi informiamo che sulla diramazione di Roma Sud, in occasione del concerto di Ultimo che si terrà a Tor Vergata domani 4 luglio, dalle 22 di questa sera alle 6 di domenica 5 luglio, è chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dalla 1 Milano-Napoli in modalità continuativa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, queste le eccezioni partendo dall'A14 Adriatica, code a tratti per traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e Imola verso Ancona. Situazione analoga sulla A12 Roma Civitavecchia tra Torri in Pietra e Cerveteri verso la statale Aurelia. Infine sul versante francese del traforo del Monte Bianco registriamo attese in coda di circa un quarto d'ora perché possa essere agevolato l'ingresso in Italia. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sulla diramazione Roma Sud, in occasione di un concerto che si terrà la sera di sabato 4 luglio a Tor Vergata, sarà chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dall'Autosole dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domenica 5 luglio in modalità continuativa. In alternativa vi consigliamo di proseguire sulla diramazione Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Con questo per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Le uniche notizie in A14 Adriatica, dove fino alle 6 di mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Valle Rubicone e Cesena verso Bologna, e per queste ragioni si è formato un chilometro di coda nella stessa direzione tra Rimini Nord e Valle Rubicone, mentre all'altezza dell'uscita di Valle Rubicone in direzione di Bologna registriamo coda per traffico intenso. Con questo per il momento è davvero tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete e vi ricordo che sulla diramazione Roma Sud, in occasione di un concerto che si terrà la sera di sabato 4 luglio a Tor Vergata, sarà chiuso in modalità continuativa allo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dall'Autosole fino alle 6 di domenica 5 luglio. In alternativa consigliamo di proseguire sulla diramazione Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, queste le uniche eccezioni. Sulla 1 Milano-Napoli per un incidente tra due auto si è formata coda tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Sul posto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Mentre sulla 10 Genova-Savona registriamo coda per traffico intenso sulla viabilità interna all'altezza dell'uscita di Genova Pra in entrambe le direzioni. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Parliamo dell'Autosole, dove segnaliamo coda per un incidente tra due auto tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, mentre sulla A12 Genova-Sestri-Levante registriamo coda per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. In entrambi i casi segnalati sui rispettivi luoghi degli eventi opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Con questo per il momento è tutto, e allora guidate con

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'Autosole, dove segnaliamo 2 chilometri di coda per un incidente tra due auto tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, mentre sulla A12 Genova-Sestri Levante registriamo coda per un veicolo in avaria tra Genova

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'Autosole, dove segnaliamo coda per un incidente tra due auto tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, mentre sulla A12 Genova Sestri Levante segnaliamo coda per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. In entrambi i casi segnalati sui rispettivi luoghi degli eventi sta intervenendo il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'Autosole, dove segnaliamo coda per un incidente da poco risolto tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Tutte le corsie sono dunque ora percorribili, mentre in A10 Genova-Savona fino alle 5 di mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso Genova, e per queste ragioni, sempre in direzione di Genova, si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la A26 Trafori e Genova Pra. Con questo per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, vi ricordo che sulla diramazione Roma Sud, in occasione di un concerto che si terrà la sera di sabato 4 luglio a Tor Vergata, sarà chiuso in modalità continuativa lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dall'Autosole fino alle 6 di domenica 5 luglio. In alternativa consigliamo di proseguire sulla diramazione Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo dunque che sulla diramazione Roma Sud per il concerto che si terrà questa sera al Tor Vergata sarà chiuso in modalità continuativa lo svincolo di Torrenova in uscita per chi proviene dall'Autosole fino alle 6 di domenica 5 luglio. In alternativa consigliamo di proseguire sulla diramazione Roma Sud e raggiungere il grande raccordo anulare. Con questo è veramente tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 100.